raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Suspense, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

Sezione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Hello, you are listening to Sunday Love Affair, and today our guest La Cinnazza will bring us a selection of sounds from Italy. Enjoy.
1: Non era nica nica, e tanto stava parlando come nanno. E tu mi dissi, piccirita mia, sai che quando passo santo finisci sempre lo scanto. E quando cammino scuro, colpiti l'occhio e prego Signore. Ora Signore, tu ne ma forza, fallo passare sto dolore. E fra sti di vita santa e tuzza Lucia, che apriavano un'Ave Maria, e mia che cammina sulla come a Santa Rosalia. E da vannia, vannia, per tutti chi dico Mattia. E me mati, amati me mati, e tutti i femmini prima mia, io viviro e viati, tariata mia. E chi sono gli altri sappiamo più davvero come idda.

dorma, signore, non si dorme mai a quest'ora. Hai so tempo per dormire quando sren la

C'è chi aspetta il Carlino, la lasagna, il bambino, mo chiena la Loren e al Furzen i lavoren, quello è Polivadet, il profeta.

Sto bene, signora. Al Boulogne la Perse, a un minuto dalla fin, Bulgarel, donna men, cameriere, dal ven, una viva, al Boulogne e a Savoldi, calzagna.

Assolutamente, sono. Vamo letto anche a te, va là. Te ne bisogno. Assolutamente. E a tringrazi di mondi per la compagnia. Da tutta Italia.